0: Radio.
1: Guau, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido

0: radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho preso in denaro stasso, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.